0: Ayaya, akaka, sanani. Ayaya, akaka, sanani.
1: Yo, BFBS, Orca Radio.
2: Male, el male, campea.